Kuni meni da so. Ebrade kasa. Ebrade kasa. Ebrade kasa. Aye hutu. Onu nyam esmen wo mi pre.